Obadi nsira wate. Onya okasie pa. Ba wuti ona pona ni mwanko na wata wuti emie. Una mechi ona pay, una mechi, una mechi. Azia mame mfa kwa yuza na pay. Magana fu inache. And you may be from B 104.5. Thank you, and I'm embracing Siana.

Yeah, did you quantata? Yeah, the joke quantata. Yeah, the joke quantata. Yeah, the joke quantata. Yeah, the joke quantata. Yeah, the joke quantata. Yeah, the joke quantata. Yeah, the joke quantata. Yeah, the joke quantata. Yeah, the joke quantata. Yeah, the joke quantata. Yeah, the joke quantata. Yeah, the joke quantata. Yeah, the joke quantata. Yeah, the joke quantata. Yeah, the joke quantata. Yeah, the joke quantata. Yeah, the joke quantata. Yeah, the joke quantata. Yeah, the joke quantata. Yeah, the joke quantata. Yeah, the joke quantata. Yeah, the joke quantata. Yeah, the joke quantata. Yeah, the joke quantata. Yeah, the joke quantata. Yeah, the joke quantata. Yeah, the joke quantata. Yeah, the joke quantata. Yeah, the joke quantata. Yeah, the joke quantata. Yeah, the jo